Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sono le 4 e un minuto. Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1, stai con noi.

0: Previsioni del tempo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso con rovescio e temporali sparsi, dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna densamente cumuliformi diffusi con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale del tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.
2: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 6:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: mio flow.
1: Antenna 1, stai con noi.
2: 5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km/h. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Previsioni del tempo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovescio e temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna densamente cumuliformi diffusi con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.

0: Sono le 7.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Giorgia Meloni celebra Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla prima vera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
9: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
8: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospesi anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
9: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Una bello rivolto anche al mondo produttivo, basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
8: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
9: Tragedia nel torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
8: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto a Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina-Torino alle 15, poi alle 18 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20.45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio. Dicono che

0: 2 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Previsioni del tempo.
4: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovescio e temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna addensamenti cumuliformi diffusi con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 8 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla primavera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Mannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
9: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
8: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospesi anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
9: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo. Basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
8: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa, la Federico Ovella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Bella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
9: Tragedia nel Torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago Grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
8: Chiudiamo con lo sport: il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter Napoli e alle 20:45 Roma Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: 5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km/h. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Torino 104,7.

0: Autofrancia.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
0: Autofrancia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della città di Asti. Domani, domenica 6 settembre, a partire dalle ore 16, si svolge la Corsa del Palio. Sono previste chiusure e deviazioni nel centro abitato della città. Sono inoltre possibili disagi e rallentamenti. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Previsioni del tempo.
6: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovescio e temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna densamente cumuliformi diffusi, con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 9. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: 5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino, Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Cornetti e caffè, tutti i giorni dalle 6 alle 9. Accendi la tua giornata con i classici della musica italiana e internazionale. Noi le suoniamo e tu le canti. Ante.

0: oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Che occasione all'Autofrancia!
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia!
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon sabato mattina agli ascoltatori, ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione si presenta scorrevole sui principali percorsi extraurbani regionali. Vi anticipiamo che domani, domenica 6 settembre, si svolge la podistica Trail dei Cinque Laghi, con partenza alle ore 7 da Ivrea. La gara si snoderà lungo la Serra Morenica, toccando i comuni di Andrate, Bollengo, Chiaverano e Montaldo d'Ora. Il termine della gara è previsto intorno alle 14 a Ivrea. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso di gara. Con questo è tutto. Buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
9: Antenna 1.
8: La radio

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 10:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
5: Giornale Radio.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla primavera era del 2027, insieme alle comunali delle grandi città, agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
7: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
6: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospesi anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
7: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al Forum delle Imprese, il Capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo. Basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
6: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. E il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
7: Tragedia nel torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'Eli Soccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
6: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendoli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20.45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
0: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Buongiorno, buon sabato 5 settembre 2026, io sono Alex Dardano, questa è Antenna 1, la radio. E il sabato cosa abbiamo lasciato prima della pausa estiva? Abbiamo lasciato Speaker per caso.

0: alla radio. Ma che bella presentazione.
1: Che bello ritrovarti. Come
0: Grazie.
1: Stai?
0: Bene, sto molto bene. Insomma, in questo sabato 5 settembre siamo in diretta, rigorosamente in diretta, dalle 10 fino a mezzogiorno, come abbiamo fatto poco prima, insomma, della pausa estiva.
1: Sì, Alex. Sì, ricordo che era sabato 1 agosto, era proprio il primo agosto, abbiamo salutato, abbiamo detto ci risentiremo a settembre. Sai quelle cose che dici, ascolta, ne possiamo parlare a settembre? A un certo punto settembre ci ha parlato.
0: È arrivato. Ma quante volte abbiamo rimandato le cose dicendo dai, lo facciamo poi a settembre, e poi settembre arriva e cosa si dice? Vabbè, dai.
1: Ne parliamo a ottobre,
0: ne
1: dai.
0: Ne parliamo poi, su.
1: E il pubblico delle grandi occasioni non manca, eccolo qua. Grazie. Lo so, quanto vi siamo mancati. Però lo dobbiamo dire, dobbiamo ricordare che anche se in pillole, noi durante il mese di agosto siamo stati presenti.
0: Sì, siamo stati presenti con una piccola, diciamo, rubrica. E diciamo che questa rubrica ha ripercorso un po' delle canzoni storiche, no? Che conosciamo, dando quegli aneddoti che magari molti non conoscevano.
1: Esatto, le curiosità, gli aneddoti. Soprattutto ci è piaciuto anche battezzare questa rubrica prima del 2000.
0: Prima del 2000, certo, assolutamente.
1: E quanti di voi sono nati prima del 2000? E allora, visto che abbiamo accennato a questa nostra rubrica, non possiamo fare altro che iniziare proprio con un brano prima del 2000. Ovviamente uno di quei brani che non avevamo ancora affrontato, ma che ascoltiamo.

0: Bani, state ascoltando Antenna 1 alla radio, sono le 10:21 di questo sabato 5 settembre. Perché ribadisco che siamo in diretta? Perché c'è stata questa pausa estiva, Alex, dove magari le persone hanno ascoltato anche il sabato, ma non c'erano le nostre voci.
1: Sì, esatto, non c'erano le nostre voci, a meno che non avete ovviamente, diciamo così, ascoltato la nostra pillola che riguardava proprio prima del 2000.
0: Esatto.
1: Ma erano, diciamo, dei contributi abbastanza, come possiamo dire, contenuti, proprio con dei contenuti molto contenuti.
0: Perché duravano
1: duravano più o meno intorno ai 4 minuti, 5 minuti, non di più.
0: No, vabbè, però dobbiamo dirlo che erano comunque registrati.
1: Ma certo che erano registrati.
0: Invece adesso possono interagire con noi al 351 451 1047. Scriveteci, insomma, per dirci bentornati, oppure potevate rimanere a casa anche oggi.
1: No, non abbiamo sentito assolutamente la vostra mancanza.
0: Esatto, potreste
1: lasciateci
0: dire questo.
1: La rotazione musicale di Antenna 1 che ci piace di più.
0: Esatto, potrebbero
1: dirci qualsiasi cosa, è illecito.
0: Noi siamo democratici.
1: È illecito dire qualsiasi cosa, ma noi dobbiamo anche sottolineare che settembre è di nuovo, come possiamo chiamarlo, è il nuovo inizio stagionale per tutti, per il lavoro, per chi va a scuola, per chi insegna, per chi entra, insomma, per la prima volta nel mondo del lavoro, magari. È anche il mese dei buoni propositi, no? Da settembre vedrai che inizio a fare la dieta, vedrai che da settembre
0: mi iscrivo in
1: palestra, vedrai che farò molto più movimento. Ah, vedrai, adesso fai passare agosto e poi a settembre faremo grandi cose. Però settembre è anche il mese, diciamo, come tutti gli altri mesi, ma ad agosto non eravamo in diretta, dei compleanni, e quindi noi possiamo da oggi darvi di nuovo l'opportunità di fare gli auguri di buon compleanno. Oggi 5 settembre qualcuno compirà gli anni e qualcuno magari vorrà fare gli auguri, ma se non è un compleanno, che sia anche qualsiasi altra cosa, interagite con noi.
0: Quindi ti stai ricordando che dopodomani il compleanno lo farai tu.
1: Sì, esatto.
0: Volevo lo stai ricordando anche
1: indurre
0: a coloro che ci ascoltano.
1: Però una cosa, io ci tengo tantissimo, adesso che hai detto questa cosa che lunedì sarà il mio compleanno, vi prego non fatemi gli auguri oggi, perché
0: io
1: in anticipo non li voglio assolutamente, insomma sono abbastanza scaramantico da questo punto di
0: allora,
1: vista.
0: Allora buon non compleanno.
1: Bravissima, ecco, fatemi i buon non compleanno, io li accetterò volentieri. 351 451 1047, visto che abbiamo parlato di settembre, riprendiamo con Elodie Affari spenti, perché all'interno di questo testo qui non è il titolo, ma parla proprio del mese di settembre.
0: Elodie.
1: Possiamo anche parlare tante cose di Elodie.
0: Hai visto
1: il bacio?
0: Sugli scogli.
1: Sugli scogli.
0: Con Francesca.
1: Pensa a quelli che sono nati sugli scogli. Sono

0: Alcon September, tanto per cominciare a, insomma, perché comunque settembre è settembre, quindi noi vogliamo sottolineare che stiamo rientrando in radio con la nuova stagione radiofonica su Antenna 1, la radio di Speaker per Caso, ed essendo settembre daremo un po' più di spazio alle canzoni che in qualche modo parlano di questo mese.
1: Certo, abbiamo capito che questo è un mese clou per iniziare varie attività. Tu ne hai menzionate alcune, tra l'altro anche poco piacevoli. Hai menzionato il lavoro, hai menzionato la dieta,
0: la palestra, la scuola.
1: No, magari la palestra penso che sia una cosa comunque piacevole da fare, no? Non lo so perché non l'ho mai...
0: Non è tua facoltà.
1: No, ho

0: con la dieta, cioè,
1: Io ricordo sempre una tua frase, non è ricorrente ma ogni tanto la menzioni, che se mi vedete correre, iniziate a correre.
0: Correte anche voi,
1: perché vuol dire che è successo qualcosa. Va bene, quindi non può accadere se non per, diciamo così, una necessità, un'impellenza. Va bene, vogliamo rapidamente ricordare quali sono le nostre rubriche per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo momento.
0: La notizia del giorno, la notizia di cui potevamo fare a meno. Quanti giorni mancano a Natale, Alex? A Natale!
1: Ti volevo qui. Quanti giorni mancano a Natale?
0: Prima la rubrica era quanti giorni mancano a Ferragosto.
1: Esatto.
0: Poi abbiamo la musica che fa bene e infine, insomma, la rubrica che curi tu, che è quella delle freddure. Ma da qualche tempo abbiamo introdotto anche il nostro oroscopo, l'oroscopo che non ci azzecca niente.
1: L'oroscopo al contrario, per chi non lo sapesse, non l'avesse ancora ascoltato, bene, drizzate le antenne perché tra pochissimo arriverà l'oroscopo che vi sconvolgerà.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Quindi i Green Day cosa dicevano? Wake me up when September ends, cioè quando settembre finisce mi devi svegliare? Fino ad allora non mi devi svegliare?
1: Non lo so, penso di sì.
0: Quindi noi che facciamo? Noi siamo già svegli. Noi siamo svegli!
1: Dai, dai!
0: Forza, giù dalle brande, giù dalle brande. Sono le 10.42,
1: questo
0: in diretta.
1: Questo è Speaker per Caso con Katia D'Orta ed Alex Dardano e siamo prontissimi a leggere tutti i vostri messaggi. 351-451-1047. Cosa succede? Cosa succede? Dica.
0: Adesso facciamo un po' Vasco Rossi. Ci siamo ancora qui.
1: Va là, vai.
0: Ci siamo ancora qui.
1: Senti.
0: Vado?
1: Sì, sì, vai.
0: Vado.
1: No, non te ne andare, devi leggere i messaggi o devi farceli ascoltare.
0: Ah, ho capito. Va bene, 351-451-1047. Abbiamo tanti auguri Paolo Oriente per il suo compleanno da Franco Manassero.
1: Auguri Paolo!
0: Auguri! E poi cosa abbiamo qua? Tanti auguri a Paolo Oriente da Old Style! Addirittura! Auguri a Paolo Cuore Granata, non si firma però, mi raccomando, firmatevi la prossima volta. E poi sentiamo qualche vocale, sentiamo.
2: Tanti happy birthday al nostro grande Paolo Oriente, il vacanziere più amato d'Italia. Un abbraccio forte da Grazia Grazielle Ciao Paolone, mille di questi giorni.
0: Ah, mi piace questa citazione perché mi ricorda i giovedì, insomma,
1: esatto,
0: con il mio
1: Paolo
0: Oriente.
1: Allora, ricordiamo intanto che Paolo Oriente è colui che fa parte di Osservatorio Granata. E dirlo proprio io, insomma, avresti potuto anche dirlo te.
0: Però mi piace quando lo dici tu, perché è molto più genuino.
1: È vero.
0: Non sei di parte, comunque.
1: No, non sono di parte. E quindi, ovviamente, sento profumo di granata qua sotto, eh?
0: Sì.
3: Caro Paolo, ti faccio tanti auguri ovviamente e poi vedendo che stai anche dimagrendo presumo che la tua giornata sarà fantastica, ovviamente senza mangiare dolci perché altrimenti perdi quel mezzetto che hai perso. Ti faccio tanti auguri di vero cuore e un abbraccio grande, Claudio Zerbini, sai, il rompipalle che ti manda sempre i messaggi durante la trasmissione. Tanti auguri Paolino.
0: Che bravo, che simpatico. Hai capito che ha sottolineato il fatto che comunque non è dimagrito?
1: Che è dimagrito poco. Ma in realtà.
0: Mezzoetto. Sarebbe già tanto.
1: Non sarebbe neanche da discutere della linea del nostro Paolo, però va bene, uguale. Cioè,
0: ma guarda.
1: Fate un po' quello che volete, no? Ai microfoni di Antenna 1. No?
0: Andiamo col prossimo, andiamo.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Antenna 1 Radio. Ben ritrovati da Oscar Maiorano, Osservatorio Granata. Ma oggi è una giornata particolare perché è il compleanno del nostro conduttore Paolo Oriente. Non vi svelo l'età perché tutti dicono che è molto più giovane, ma dico solo tanti auguri Paolo.
0: Bravi.
1: Questo è il messaggio che ci piace.
0: Questo. Poi ne abbiamo ancora uno di testo. Volevo fare un augurio di buon compleanno a Paolo Oriente. Grazie ragazzi, forza Toro, ma non si sono firmati, ragazzi. Dovete assolutamente firmarvi.
1: Ma si vergognano.
0: E noi facciamo i nostri auguri.

0: E allora tantissimi auguri anche da parte nostra, di cuore, anche da parte di Katia, vedi, con un cuore grande, vero?
1: Con un cuore grande, tra l'altro lui è un vergine come te probabilmente,
0: sì, esatto.
1: Visto che tu sei nato il 7, lui è nato il
0: 2
1: 5.
0: Giorni prima, sì,
1: esatto,
0: sì, sì,
1: esatto,
0: sì.
1: Quindi tutte e due vergini. Ti ricordo che c'è l'oroscopo.
0: Sì, tra pochissimo. E adesso riprendiamo con un pezzo molto estivo, di qualche anno fa però. Secondo me ti sbloccherò e sbloccheremo dei ricordi a tantissimi nostri ascoltatori. Lui è Alvaro Soler con...
1: E il...

0: Genova e Napoli, Alfa e Nino D'Angelo, quando sono le 10.53 su Antenna 1 la radio. Ma questa canzone è stata messa per una dedica in particolare, giusto Alex?
1: Sì, è stata dedicata da Adriano a Lorenza.
0: Esatto.
1: Perché sa che Lorenza
0: adora
1: assolutamente queste canzoni neomelodiche che sono un pochettino più rivisitate, magari con questi featuring, che poi alla fine in qualche modo, insomma, piacciono perché poi sono romantiche, no? Sono spesso
0: utilizzate. Vedi l'amore con me, cioè magari a lui non piacciono eppure insomma le richiede perché comunque fanno piacere
1: per
0: a
1: la
0: lei.
1: Sua amata, per la sua amata,
0: per
1: sì.
0: La sua amata,
1: 351-451-1047 per altre vostre dediche. Intanto noi abbiamo ricevuto ovviamente altri messaggi, sentiamo un po' questo messaggio, vediamo
0: sentiamo
1: che cosa ci dice.
2: Vi adoro tutti, siete riusciti a commuovermi, grazie di cuore a tutti gli amici di Osservatore Granata, allo staff, Alex, Katia, vi voglio bene, è stato davvero un regalo inaspettato, grazie di cuore, vi adoro, grazie.
1: Grazie, questo era Paolo.
0: Era Paolo, l'avevamo capito, no? Secondo me non è così felice di invecchiare, non lo so. Cioè c'era l'ultimo pezzo che mi lasciava un po' perplessa, quel...
1: E allora, proprio ancora due minutini ancora prima dell'oroscopo, ci ascoltiamo Malika Ayane con Detto Tra Noi.

0: Baby Kayan con Detto Tra Noi. Detto Tra Noi, questa è una mattinata particolare perché abbiamo ricominciato questo programma Speaker per Caso dopo la pausa estiva. Siamo ritornati, insomma, più svegli che mai, e abbiamo anche in merito a questo un messaggio, vero?
1: Sveglissimi anche noi, ecco. Bentornati Alex e Katia, un abbraccio.
2: Grazie. Senti come siamo svegli. Volevo anche un feedback sulla base musicale che abbiamo scelto per ricominciare questa nostra stagione radiofonica.
0: Mi piace.
2: La trovate più incalzante, la trovate più allegra, la trovate più energica?
0: Alba dice: vi sto ascoltando anch'io, avete iniziato alla grande.
2: Grazie mille, grazie mille.
0: Ci piace, ci piace. Allora andiamo con questo fantastico oroscopo al contrario. Ricordiamo brevemente che quello che dirò si avvererà al contrario.
2: Esatto, quindi tenete conto anche di questo. Vai, è tutto tuo l'oroscopo.
0: Allora andiamo con i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Toro, il vostro nobile intento di iniziare la dieta post vacanze e la palestra proprio questo lunedì svanirà. Martedì mattina, davanti alla prima brioche alla crema del bar dell'ufficio, la vostra celebre forza di volontà vi abbandonerà prima ancora del secondo caffè. Vergine, meticolosi fino all'ossessione, tenterete di riorganizzare l'agenda e le priorità di settembre. Il destino punirà la vostra arroganza facendovi sovrascrivere per errore il file con la contabilità aziendale o la lista di compiti per casa. Il caos vincerà ancora. Capricorno, dopo la parentesi estiva, tenterete di riprendere il pieno controllo dei progetti. Peccato che la prima riunione di lunedì durerà 3 ore senza concludere nulla, mentre la casella mail esploderà con 450 notifiche arretrate. Devo dire che però la mia casella email effettivamente
2: è un po' così.
0: È un po' esplode, sì. Numeri sfortunati 7:45-88, i minuti persi nel traffico di rientro lunedì mattina mentre imprecate contro il semaforo perennemente rosso. Questo potrebbe anche essere vero, però. Vabbè, ma è il contrario, ricordiamocelo. I segni d'acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Cancro, la fine definitiva dell'estate vi catapulterà in un vortice di malinconia retroattiva. Riguarderete le foto delle vacanze di 3 settimane fa sospirando, finendo per inviare per sbaglio uno scatto in spiaggia nel gruppo WhatsApp del condominio. Scorpione, il vostro infallibile intuito si trasformerà in paranoia pura. Sarete convinti che i colleghi stiano complottando alle vostre spalle al rientro, quando in realtà stanno solo cercando di capire chi ha finito la scorta di cialde del caffè. Pesci, campioni mondiali di melodramma autoprodotto. Una visualizzazione senza risposta da parte del partner vi spingerà a ipotizzare una crisi irreparabile e a pianificare la separazione dei beni entro giovedì sera.
2: Drastico,
0: esatto. Numeri sfortunati 17, 34, 90. Direi che dopo andiamo avanti con i prossimi segni.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.

0: Life's What You Make It, i Talk Talk, quando sono le 11:07:48, rigorosamente in diretta dagli studi di Viani con la Fabrizi numero 64. Speaker per caso?
1: Ci siamo!
0: Sì, ancora per 52 minuti. Oh! Sabato 5 settembre! E ci siamo, abbiamo ripreso alla grande.
1: Abbiamo ripreso alla grande e continuiamo col nostro oroscopo, perché ci sono gli altri segni.
0: Certo, è tua facoltà, prego.
1: Va bene, segni
0: basta,
1: di fuoco.
0: Basta che tu lo dici.
1: Lo dico.
0: Lo dici?
1: Ci sono gli altri, lo dico.
0: L'hai detto,
1: Lo dissi. I segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Sarete carichi della rabbia residua per il rientro, userete tutta la vostra energia nel modo sbagliato, finendo per bruciarvi da soli. Questo vale per tutti e tre i segni. Ariete, sarete una polveriera pronta a esplodere per un non nulla. Il primo collega che oserà rallentare la vostra marcia o chiedervi con entusiasmo come è andato il rientro, verrà cancellato all'istante dalla vostra cerchia di tolleranza umana. Leone. Ma che canzone c'ho in sottofondo io?
0: No, c'è qualcuno fuori.
1: Ok, c'è qualcuno.
0: Abbiamo il pubblico delle grandi occasioni.
1: Va bene. Leone, orgoglio ferito dal trauma da rientro. Passerete dal sentirvi re della spiaggia al dover indossare. Non ce la faccio.
0: Prego, è sua facoltà.
1: Ce la fa
0: lei.
1: Anche perché lei mi sta chiudendo tutto.
0: Prego, faccia. Abbiamo un oroscopo da terminare.
1: Va bene. Orgoglio ferito dal trauma da rientro, passerete dal sentirvi re della spiaggia al dover indossare di nuovo gli abiti da lavoro. Un improvviso acquazzone autunnale di giovedì azzererà la vostra piega perfetta, facendovi sembrare un gatto bagnato. Sagittario, il vostro rifiuto psicologico di accettare settembre vi spingerà a pianificare un weekend d'evasione. Finirete per sbagliare le date della prenotazione online, ritrovandovi bloccati in un autogrill sotto la pioggia battente. Numeri sfortunati 15, 42, 77. Gli euro spesi in integratori, multivitamine e il ginseng che non vi sveglieranno comunque al mattino. E gli ultimi tre segni. Gemelli, Bilancia, Acquario, i segni di aria. Sempre pronti a volare alti con la testa, ma questa settimana la gravità del rientro vi attende con un atterraggio d'emergenza. Questo vale per tutti e tre i segni, ricordiamolo. Gemelli, la vostra mente viaggerà a mille all'ora nel tentativo di ignorare le scadenze. La distrazione sarà tale che mercoledì uscirete di casa con due scarpe spaiate o dimenticherete le chiavi della macchina nel frigorifero. Bilancia, crisi esistenziale paralizzante davanti al reparto cartoleria o al menù della mensa. Vi sentirete inadeguati di fronte ad ogni minima decisione, finendo per scegliere l'opzione peggiore e rimpiangerla per tre giorni. Acquario, il vostro spirito ribelle vi spingerà a voler riorganizzare da capo i sistemi digitali o la domotica di casa. Domenica sera vi ritroverete col router bloccato, lo smartphone disconnesso e lo smart TV che parla esclusivamente in finlandese. Numeri sfortunati 3, 21 e 80. I tentativi falliti di reinserire la password nell'account di lavoro completamente dimenticata dopo le ferie. E questi erano i 12 segni al contrario.

0: E questa era La Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, ma sono bellissimi sui social.
1: Sì, sono simpaticissimi, soprattutto nel video ufficiale. E poi hanno iniziato per tutta l'estate, lo hanno tuttora, a fare dei reel, a fare dei video dove ci sono Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo.

0: Michelangelo che navigano praticamente in... Che bei posti!
1: E questa canzone è stata richiesta da Adriano e dedicato alla sua Lorenza.
0: Perché sa che Lorenza ama e adora queste canzoni.
1: Esatto, queste canzoni. Certo. E lui, ma a lui magari non piacciono, però continua a richiedere canzoni neomelodiche, capisci Alex?
0: Sì,
1: per la sua amata.
0: È pazzesco, veramente pazzesco. Comunque, 11 e 18, ovviamente tra pochissimo avremo altre rubriche, avremo praticamente la notizia del giorno, perché siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, però tra pochissimo notizia del giorno, notizia di cui potevamo fare a meno, e poi ovviamente anche le freddure. Ma quanti giorni poi mancano a Natale? Quanti giorni mancano a Natale?
1: Lo sappiamo? Cominciamo a contare.
0: Cominciamo a contare e contiamo, dai.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Setteria, Madonna, quando sono le 11.25, 35 secondi. Speaker per caso, con Katia D'Orte e Alex Dardano sino a mezzogiorno, come ogni sabato su Antenna 1 La Radio. Domani saremo anche in diretta, diciamolo, ricordiamolo.
1: Allora, domani effettivamente saremo anche in diretta e sarà un'occasione proprio particolare domani, perché saremo in diretta da un luogo bellissimo. Pensa che saremo all'interno, Alex, di un castello, non dire Marcondiro di Rondello, ma effettivamente...
0: L'hai detto tu.
1: A me piace dire castello, io castello lo posso dire, tu non puoi dire Marcondiro di Rondello, allora lo dico io, capito? Vabbè, niente. Dai, allora, domani saremo presenti all'evento Il Teatro Olistico al Castello d'Atrino di Torre Canavese. Quindi, insomma, un'occasione per vivere emozioni, per vivere in maniera tranquilla, rilassata, come piace a noi, quando ovviamente alziamo le vibrazioni.
0: Beh, sicuramente ci sarà anche un po' di fresco, immagino, no? Cioè, voglio dire... Che
1: ah
0: dici?
1: Sì, fa troppo caldo ultimamente, Alex. Ci sono queste temperature un po' che ci stanno mettendo a dura prova, ma all'interno di un castello sicuramente farà fresco. Cioè, io non mi immagino un castello caldo caldo, mi immagino invece le mura di pietra piuttosto che il riscaldamento, non so, Poi tanto da domani documenteremo tutto, ovviamente, immagino.
0: Assolutamente. Allora, vogliamo partire con la notizia del giorno?
1: Certo, se vuoi partiamo con la notizia del giorno.
0: Allora,
1: mi fai tu la sigla?
0: Faccio la sigla.
1: Ok.
0: La notizia del giorno.
1: Sveglia suonata, occhi ancora mezzaste, braccio che vaga la cieca verso la moca. Alt, fermi tutti. E se vi dicessi che per svegliare il cervello non serve nemmeno berlo il caffè, ma basta solo annusarlo, ci crederesti, Alex?
0: Non lo so.
1: Bene sì, perché lo dice la scienza. Una ricerca dello Stevens Institute of Technology ha dimostrato che essere esposti al semplice aroma del caffè è sufficiente per migliorare le prestazioni nei test cognitivi. Il tutto senza assumere un solo milligrammo di caffeina. Ma com'è possibile un miracolo del genere? E in realtà si tratta proprio di un vero trucco psicologico. Abbiamo associato così a lungo il profumo del caffè all'idea della carica, dell'energia e della concentrazione, che la nostra mente crea l'aspettativa di essere vigile e si accende di conseguenza da sola. Io non so se la mia mente è così intelligente, però te lo dico, Alex, io ho bisogno proprio del caffè. Insomma, domani mattina potresti anche tentare la sorte. Entrate al bar, fate un bel respiro profondo a pieni polmoni e uscite senza spendere un euro.
0: Così. Cioè, però, vai dal barista e dici, non gli dici neanche scusi, dove è il bagno. Ti fermi davanti al bancone e dici. Grazie mille, ci vediamo domani mattina.
1: E
0: stessa ora.
1: E lui ti dice 50 centesimi, perché scusa.
0: Beh, insomma, 50 centesimi per una.
1: Per annusare.
0: Secondo me qualcuno se lo inventerà questa cosa. Perché
1: esatto.
0: Poi il barista di cosa vive?
1: Dai, certo che berlo rimane tutta un'altra soddisfazione. Ma voi che tipo di condizionamento avete? Voi che ci ascoltate, vi basta sentire il profumo della tazzina per riattivare i vostri neuroni prima di connettervi col mondo? Oppure sempre meglio farsi una bella dose di caffè?
0: Ditecelo anche voi, 351-451-1047. E a proposito di messaggi, abbiamo il messaggio di Mauro. Lo vuoi leggere tu, Katia, o lo leggo io?
1: Allora, vado subito a vedere se riesco a trovarlo in tempi brevi. Allora, ciao Alex e Katia, sono Mauro. Come va? Come state? Mi potete mettere la canzone del DJ Franchino che fa attenzione treno Padova Torino Milano oppure magia di bambolina? Ciao da Mauro e buon fine settimana. Sempre forza, e questo non lo potrò dire mai,
0: lo
1: e domani
0: io.
1: Sera forza, e non lo dirò mai neanche questo.
0: Lo so, hai
1: ragione.
0: Ci
1: sono delle frasi che per me
0: tabù.
1: Sono tabù.
0: Giochiamo a tabù?
1: Cioè proprio la lingua
0: Te lo ricordi il tabù?
1: Certo.
0: Ce l'hai ancora quel gioco?
1: Certo.
0: Ce l'hai?
1: Certo.
0: Giochiamo?
1: Giochiamo.
2: Attenzione,

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
6: Torino 104,7.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola, 11.38 qui su Antenna 1 alla radio. State ascoltando Speaker per caso con Alex Dardano e Katia D'Orta.
1: Intanto andiamo ancora a salutare Mauro perché aggiunge un messaggio: grazie di aver ricordato questo DJ. Bisognerebbe ricordarne di più di questi DJ scomparsi, Franchino, Robert Miles e tanti altri. Ciao da Mauro di Torino e buon sabato. Grazie a te,
0: grazie,
1: ovviamente, Mauro,
0: buon sabato anche a te
1: per averci iscritto, per essere un nostro ascoltatore. Adesso passiamo alla notizia di cui potevamo fare a meno.
2: La notizia di cui potevamo fare a meno.
0: E oggi, sai Alex, voliamo in Nebraska perché un genio di 23 anni ha deciso di svaligiare una banca. Fin qui la solita cronaca, ok? La svolta: prima di uscire di casa ha chiesto il piano d'azione a ChatGPT.
1: Dai, non ci posso credere.
0: Eh sì, praticamente ha fatto una rapina in smart working. Comunque, il piano incredibilmente ha pure funzionato.
1: Addirittura? Cioè, ma guarda ChatGPT come bravo anche.
0: È bravo. È entrato in banca, ha minacciato i dipendenti e si è preso $10,000, ok? Il problema è che la polizia lo ha beccato in pochissimo tempo e, indovina un po', gli ha sequestrato lo smartphone.
1: Oh, mamma mia. E lì?
0: Gli investigatori hanno aperto lo schermo e hanno trovato tutta la cronologia della chat con il tutorial passo per passo per il colpo. Praticamente l'intelligenza artificiale ha fatto l'infame e ha confessato tutto prima ancora di andare in centrale. Il giudice ovviamente non ha apprezzato il lavoro di squadra e ha condannato il ragazzo a 10 anni e un mese di galera senza sconti. Allora, la morale innanzitutto è che se l'intelligenza è artificiale, la prigione comunque resta decisamente reale. Ok, e poi se dovete chiedere consigli a una chat, soprattutto a una intelligenza artificiale, ma limitatevi alle ricette di cucina,
1: ma
0: ragazzi,
1: sì, dai.
0: Si
1: è creato un precedente gravissimo. Tu pensa se uno poi si vuole chiedere all'intelligenza artificiale di commettere altri crimini.
0: Esatto.
1: E poi cosa fa? Ti denuncia, ti disconosce.
0: Esatto.
1: Tanto l'intelligenza artificiale mica finisce in galera.
0: Esatto.

0: Bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina, 11.47 qui su Antenna 1 la radio, state ascoltando Speaker per caso, che oggi è ripartito dopo la pausa estiva con Alex Dardano e Katia D'Orta. Alex, stiamo insomma
2: stiamo smaltendo
1: tutte le nostre rubriche, diciamo.
2: Sì, esatto.
1: Tu invece stai smaltendo i chili che hai accumulato durante le vacanze?
2: Assolutamente no.
1: Bravo.
2: Io sono tornato con 2,5 chili in più.
1: Ma io 4.
2: No, dai, non si vede.
1: 4.
2: Davvero?
1: Ma perché ne ho persi già 2?
2: No,
1: dai. Noi ci siamo rivisti di recente.
2: Dove li hai lasciati?
1: Persi per strada.
2: Ah, meno male, brava. Complimenti.
1: Nell'attesa che qualcuno li prendesse.
2: Attenzione, perché questa rubrica poi ci riporterà di nuovo a dei rischi.
1: Esatto.
2: Perché quanti giorni mancano Natale? Ma non c'è rubrica quanti giorni mancano Natale senza la sigla.
1: Esatto.

0: ebbene sì.
1: Sì. Merry Christmas. No.
0: Auguri.
1: No.
0: Guarda la neve. Ma che bello.
1: Mi sento già più fresca.
0: Ti senti più fresca?
1: Sì.
0: Ah, che bello, che bella atmosfera natalizia, vero?
1: Sì.
0: Quando
1: sì.
0: ci sono 36 gradi. Hai mai fatto un Natale a 36 gradi?
1: Purtroppo no, però mi piacerebbe fare un Natale, che ne so, alle Maldive, piuttosto che...
0: Beh, cominciamo a regalare ai nostri ascoltatori un Natale a 36 gradi direttamente da Antenna 1.
1: Esatto, quanti giorni mancano a Natale?
0: 110 giorni, 13 ore e 10 minuti.
1: E sarà un attimo che mancheranno meno di 100 giorni, ve lo dico tranquillamente.
0: Ripeto,
1: lo sapete.
0: 110 giorni, 13 ore e 10 minuti.

0: Italia Starter Pack con J-Ax. Quando sono le 11.57 siamo addirittura d'arrivo. Alex, è il tuo momento.
1: No, è il mio momento, che bello!
0: Sei emozionato?
1: Emozionatissimo!
0: Che torni alle tue freddure?
1: Sì, che bello tornare alle freddure, che bello, che bello, che bello. Sì, sì, sai che mi sono mancate, però, diciamo che ho fatto tesoro di questa, diciamo, di questa pausa,
0: mancanza?
1: Di questa pausa, sì, sì, sì, mi è servita tantissimo, perché ho delle cose, ho delle perle proprio.
0: Vedremo, anzi sentiremo.
1: Sentiremo, sentiremo.
2: È arrivato il momento delle freddure.
0: Hai detto che sentiremo, ma sentiremo anche Romolo?
1: Senti Romolo.
0: Senti Romolo.
1: Dopo che sentiremo, senti Romolo.
0: Esatto.
1: Quindi mi vuoi portar via anche questa rubrica, eh? Di la verità che sei invidiosa.
0: Volevo rientrare nel clima delle freddure, dai.
1: Volevi, brava, brava te, brava te. Allora, non ci sono freddure senza la nostra costosissima sigla, eh? Allora, vi ho preparato un paio di freddure, ma proprio brevi, mi raccomando. Devi cogliere però, eh.
0: Vado. Sto cogliendo da 2 ore, vai.
1: Quanto fa 9 più 9 nei sassi?
0: Cioè, io 9 più 9 avrei detto 18, però nei sassi... 18.
1: 18-lo. Non ha funzionato. Ti vedo sorridere.
0: Ho riso. Ciottolo, aiuto. Va bene, dai.
1: Vabbè, questo dovresti indovinarla, dai. E quanto fa 9 più 9 in un quadro?
0: Sempre 18, ma se in un quadro è... non lo so.
1: Di Giotto. Niente, neanche questa. Non ha funzionato, ragazzi. Sta ridendo,
0: ridere,
1: sta ridendo.
0: Che devo fare?
1: Vuoi che te ne regalo un'altra?
0: Così vai, magari vedi. Prova a
1: regalare. Te ne regalo un'altra, dai.
0: Dai, dai.
1: Sai chi era la madre di Apollo? La gallina.
0: Niente, ci sarà, ritenta sarà più fortunata la prossima volta.
1: Proveremo sabato prossimo, dai, proveremo sabato prossimo.
0: Preparatene 2 o 3, magari domani durante l'evento di Radio Antenna 1 possiamo in qualche maniera fare anche qualche freddura, ricorda. Domani saremo in diretta dalle 10, quindi sintonizzatevi perché saremo in un castello a Torre Canavese.
1: Esatto, quindi mi raccomando, continuate a seguirci, ma soprattutto continuate a seguirci anche subito dopo la chiusura, diciamo, della nostra puntata in diretta, perché vi vogliamo regalare curiosità e aneddoti sui Queen. Se ve lo siete persi durante tutto il mese di agosto, perché comunque era in rotazione, non soltanto i Queen, abbiamo raccontato di Vasco Rossi, abbiamo raccontato dei Police, abbiamo raccontato insomma di tantissimi altri artisti. Beh, quest'oggi, subito dopo questa piccola pausa che arriverà, sentirete proprio curiosità e aneddoti sui Queen dalla nostra rubrica prima del 2000.
0: Vi diamo appuntamento per domani, appunto saremo in diretta anche con Carla Canapè, e l'appuntamento con Speaker per Caso è sabato prossimo.
1: Ciao!
0: Ciao!
3: Sono le 12:01.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
6: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
5: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.

0: Avete presente la musica del secolo scorso? Ve la raccontano due che in onda ci sono finiti. Per caso, Katia e Alex vi riportano a prima del 2000. Tre minuti per scoprire cosa c'era dietro le canzoni che hanno fatto la storia. Solo su Antenna 1 La Radio.
1: Bentornati su Prima del 2000, la rubrica con Katia e Alex, dove andiamo a scoperchiare i segreti più incredibili e divertenti delle canzoni che hanno fatto la storia della musica. Oggi vi portiamo nel 1981 per raccontarvi la nascita di una delle collaborazioni più epiche e leggendarie di sempre.
2: Mettete insieme la rock band più spettacolare del pianeta e il Duca Bianco in persona. Esatto, stiamo proprio parlando dei Queen e di David Bowie con la straordinaria Under Pressure.
1: Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Dai, ammettetelo. Bastano letteralmente queste due note di basso per far scattare il riflesso condizionato a farvi alzare il volume a palla in macchina.
2: Assolutamente, ma la cosa assurda, ragazzi, è che con questo capolavoro è nato per puro purissimo caso. Non c'era nessun piano, nessuna strategia commerciale e nessuna riunione di produzione. C'erano solo vino, cibo e tanta voglia di fare festa.
1: Siamo a Montreux, spero di aver pronunciato bene, in Svizzera, nei mitici Mountain Studios. I Queen stanno registrando il loro album e David Bowie passa di lì per caso, giusto per salutare gli amici. Tra una chiacchierata e l'altra si fa notte, stappano qualche bottiglia di vino, ordinano delle pizze e dicono: beh, perché non entriamo in sala e vediamo che succede?
2: E qui succede il primo disastro comico della storia del rock. John Deacon, il bassista dei Queen, comincia a pasticciare un po' sullo strumento e tira fuori quel giro di basso ipnotico e tutti in studio dicono: wow John, questo ritmo è una bomba, teniamolo. Poi arrivano le pizze e ci si ferma per mangiare.
1: Finito di mangiare la pizza, si rimettono gli strumenti e John Deacon fa la figura che tutti noi abbiamo fatto almeno una volta nella vita. Si gira verso gli altri e fa: raga, scusate, come faceva quel giro di basso che ho suonato prima? Me lo sono dimenticato, sparito, cancellato dalla memoria a causa carboidrati e vino.
2: Immaginate la scena. Per fortuna in stanza c'era un genio di nome David Bowie che lo guarda, scuote la testa e gli fa: no no, tranquillo Johnny, faceva così. E glielo canta nota per nota, salvando dalla spazzatura uno dei riff più famosi di sempre.
1: Ma la follia creativa di quella notte non finisce qui. Quando arrivò il momento di registrare le voci, Bowie e Freddie Mercury decisero di fare un esperimento al limite del paranormale. Andarono nella cabina di registrazione a turno, al buio pesto e senza poter ascoltare cosa avesse cantato l'altro.
2: In pratica si sono buttati a braccio improvvisando versi acuti e vocalizzi al buio, guidati solo dall'istinto e dal ritmo. Avete presente i celebri ding da da dan da dan di Freddy? Io l'ho cantata malissima, ma è tutta farina del sacco di quel momento e di puro improvvisazione.
1: Insomma, pizza, buio, buchi di memoria, vino, i due giganti della musica che sperimentano in studio. Risultato? Un brano da primo posto in classifica in tutto il mondo e un pezzo di storia della musica immortale.
2: Morale della favola: la prossima volta che vi dimenticate dove avete messo le chiavi di casa dopo aver mangiato una pizza, niente panico, potreste comunque essere sul punto di scrivere un capolavoro.
1: E adesso la riascoltiamo insieme, con occhi e orecchie completamente diversi, perché dietro ogni grande successo c'è sempre una storia che pochi conoscono. Questa era Prima del 2000, alla prossima canzone!

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi, Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello Slam New Yorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati all'ascolto, il traffico scorre in modo regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianskij nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.
10: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Gharibaf, sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seoul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
9: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. A Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati ai servizi di intelligence stranieri.
10: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, a comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
9: Veniamo alla cronaca. A Roma, un uomo di 75 anni è stato arrestato con l'accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare.
10: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. 3 persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
9: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Narval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamiansk. Ora la cronaca. Si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
5: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
3: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio, col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
6: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro, condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che è aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter con lo scudetto sul petto ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini, all'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni, Juventus-Milan.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: La radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.

saranno suonati il momento della giornata dedicato alla musica indipendente e alle sue quattro segnalazioni discografiche. Partiamo subito con la prima di oggi. Abbiamo una vita sola, ci ricorda Nearco nel suo nuovo singolo. Ad aprire saranno suonati.

Marco, Abbiamo una vita sola, il nuovo singolo oggi apre la nostra vetrina della musica indipendente, saranno suonati, seconda segnalazione del giorno, Tati S, L'incontro.

la giovanissima Tati S saranno suonati con L'Incontro, il suo singolo che racconta di un incontro nato da un contatto sui social. Carlo Audino invece canta Restami addosso.

se saranno suonati, la vetrina della musica indipendente. Questo è il singolo di Carlo Audino, terza segnalazione di oggi, Restami addosso il titolo della canzone. E allora, dopo Nearco, dopo Tati S, dopo Carlo Audino, a chiudere ci sono Giorgio Bassi e Ricky Portera, Grande Primavera.

La chitarra di Ricky Portera accompagna Giorgio Bassi in Grande Primavera, brano che tra l'altro dà anche titolo all'album di Giorgio Bassi. Oggi a completare il poker di segnalazioni targate saranno suonati. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Che occasione all'Autofrancia!
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Sabato mattina, su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Col Como momentaneamente capolista dopo il successo in trasferta sul Genoa, la Serie A vive un sabato di sfide ad alta quota, aperto da Fiorentina Torino. Prosegue alle 18 col faccia a faccia a San Siro tra la prima e la seconda della scorsa stagione. L'Inter, con lo scudetto sul petto, attende il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivo.
5: Sconti diretti sono tanti, tanti anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché un campionato dura 38 partite, giochiamo contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
4: Sponda Napoli, Massimiliano Allegri dà voce all'esperienza.
6: Credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
4: Stasera altro scontro tra big, entrambe a punteggio pieno. La Roma di Gasperini attende l'Atalanta di Sarri, il via alle 20:45. Domani Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Bologna, Sassuolo e in serata Juventus, Milan. Lunedì chiusura del turno affidata a Cagliari, Lecce e Udinese, Lazio. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del Mondiale. Ci arriva in testa alla classifica Kimi Antonelli, che partirà però ultimo a causa di una penalizzazione. Non nascondono le loro ambizioni gli alfieri Ferrari. Possiamo vincere, dice Lewis Hamilton, mentre punta al personale Tris Charles Leclerc.
7: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
4: Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. L'appuntamento per i tifosi di volley è invece alle 18, quando a Istanbul l'Italia scenderà in campo per la semifinale degli europei femminili contro la Polonia. Turchia-Serbia all'altra semifinale, domani alle 18 la sfida per il titolo. Tennis, sono rimasti 2 gli italiani in corsa agli US Open. Stasera incontri del terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Il traffico in tempo reale.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Con questo è tutto, buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianske, nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.
6: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Gharibaf, sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
5: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. La Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
6: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. A comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
5: Veniamo alla cronaca. A Roma, un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia e il giudice ha disposto la custodia cautelare.
6: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. 3 persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
5: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: 2012, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

0: su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, Vladimir Putin ordina lo stop dei raid russi su Kiev dalla mezzanotte per 3 giorni per favorire la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due emissari di Donald Trump sono arrivati a Mosca per incontrare il presidente russo e portare una proposta americana per mettere fine alla guerra. Domani sono attesi a Kiev per i colloqui con Volodymyr Zelensky. Anche il presidente ucraino ha annunciato la disponibilità a sospendere gli attacchi contro Mosca fino a lunedì, auspicando il rispetto della tregua da entrambe le parti. Intanto continuano gli effetti degli ultimi raid nella regione di Dnipropetrovsk. 5 persone sono morte in un attacco missilistico contro un impianto siderurgico di Kamianske, che ha sospeso le attività. 2 feriti anche a Boryspil.
10: Tensione a Dover, nel sud dell'Inghilterra, per una manifestazione contro l'immigrazione. Decine di persone vestite di nero e con il volto coperto hanno bloccato la strada che conduce al porto, intonando lo slogan Stop the Boats, utilizzato nelle proteste contro gli arrivi di migranti attraverso la Manica. Non vengono segnalati episodi di violenza, ma la manifestazione ha provocato disagi alla circolazione. Il governo britannico ha ribadito il diritto alla protesta pacifica, condannando però le modalità dell'iniziativa.
9: Epstein Files. La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo per verificare eventuali coinvolgimenti italiani nella vicenda. Secondo quanto riferisce Repubblica, i magistrati hanno inviato una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire la documentazione, compresi gli atti non ancora resi pubblici. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero o persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti in episodi penalmente rilevanti. L'Apo Elkan, il cui nome è stato accostato alla vicenda, respinge ogni associazione con Jeffrey Epstein e la definisce inaccettabile in assenza di elementi che la giustifichino.
10: Potrebbero essere riaperte le indagini sul cosiddetto mostro di Modena. Almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Gli investigatori stanno riesaminando gli atti dell'epoca per verificare se dietro i delitti possa esserci stata la stessa mano. Polizia e carabinieri stanno lavorando anche sui reperti conservati a medicina legale, che potrebbero essere sottoposti alle moderne tecniche di analisi. L'iniziativa segue anche l'istanza presentata dal legale della famiglia di Anna Maria Palermo, uccisa nel gennaio del 1994. Altre 4 famiglie delle vittime si sono rivolte allo stesso avvocato.
9: La cronaca da Bologna: una bambina di 6 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un gruppo di coetanei in un parco del quartiere San Donnino. La piccola stava passeggiando con la madre quando sarebbe stata circondata da 5 bambini di età compresa tra 6 e 10 anni, colpita con diversi calci. La bambina è stata successivamente accompagnata in ospedale per le cure.
10: Chiudiamo con lo sport. Serie A, primo successo stagionale per il Torino, che il Franchi supera in rimonta la Fiorentina per 2-1. Dopo un primo tempo senza reti, i viola passano in vantaggio al 47esimo con Pellegrino. Il Torino reagisce al 74esimo, Mandragora trova il pareggio con un gran tiro dalla distanza. Poi all'82esimo Adams completa la rimonta e Granata salgono così a 3 punti. Fiorentina ancora ferma 0 dopo 3 giornate.
9: La Formula 1, clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota dell'Alpine ha conquistato il miglior tempo nell'ultimo giro delle qualifiche, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Ferrari in seconda fila con Charles Leclerc quarto, quinta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra 1 ora circa.
11: Antenna 1.
12: La radio.

Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Come si fa a sopravvivere?

0: la radio.
1: Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso.

sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è che io aspetto?

Sempre lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
4: cazzo, e adesso?
3: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, Vladimir Putin ordina lo stop dei raid russi su Kiev dalla mezzanotte per 3 giorni per favorire la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due emissari di Donald Trump sono arrivati a Mosca per incontrare il presidente russo e portare una proposta americana per mettere fine alla guerra. Domani sono attesi a Kiev per i colloqui con Volodymyr Zelensky. Anche il presidente ucraino ha annunciato la disponibilità a sospendere gli attacchi contro Mosca fino a lunedì, auspicando il rispetto della tregua da entrambe le parti. Intanto continuano gli effetti degli ultimi raid nella regione di Dnipropetrovsk. 5 persone sono morte in un attacco missilistico contro un impianto siderurgico di Kamianske, che ha sospeso le attività. 2 feriti anche a Boryspil.
6: Tensione a Dover, nel sud dell'Inghilterra, per una manifestazione contro l'immigrazione. Decine di persone vestite di nero e con il volto coperto hanno bloccato la strada che conduce al porto, intonando lo slogan Stop the Boats, utilizzato nelle proteste contro gli arrivi di migranti attraverso la Manica. Non vengono segnalati episodi di violenza, ma la manifestazione ha provocato disagio alla circolazione. Il governo britannico ha ribadito il diritto alla protesta pacifica, condannando però le modalità dell'iniziativa.
5: Epstein Files. La procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo per verificare eventuali coinvolgimenti italiani nella vicenda. Secondo quanto riferisce Repubblica, i magistrati hanno inviato una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire la documentazione, compresi gli atti non ancora resi pubblici. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero o persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti in episodi penalmente rilevanti. L'Apo Elkan, il cui nome è stato accostato alla vicenda, respinge ogni associazione con Jeffrey Epstein e la definisce inaccettabile in assenza di elementi che la giustifichino.
6: Potrebbero essere riaperte le indagini sul cosiddetto mostro di Modena. Almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Gli investigatori stanno riesaminando gli atti dell'epoca per verificare se dietro ai delitti possa esserci stata la stessa mano. Polizia e carabinieri stanno lavorando anche sui reperti conservati a medicina legale, che potrebbero essere sottoposti alle moderne tecniche di analisi. L'iniziativa segue anche l'istanza presentata dal legale della famiglia di Anna Maria Palermo, uccisa nel gennaio del 1994. Altre 4 famiglie delle vittime si sono rivolte allo stesso avvocato.
5: La cronaca da Bologna: una bambina di 6 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un gruppo di coetanei in un parco del quartiere San Donnino. La piccola stava passeggiando con la madre quando sarebbe stata circondata da 5 bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, colpita con diversi calci. La bambina è stata successivamente accompagnata in ospedale per le cure.
6: Chiudiamo con lo sport. Serie A, primo successo stagionale per il Torino, che il Franchi supera in rimonta la Fiorentina per 2-1. Dopo un primo tempo senza reti, i viola passano in vantaggio al 47esimo con Pellegrino. Il Torino reagisce al 74esimo, Mandragora trova il pareggio con un gran tiro dalla distanza. Poi all'82esimo Adams completa la rimonta e Granata salgono così a 3 punti. Fiorentina ancora ferma a 0 dopo 3 giornate.
5: La Formula 1, clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota dell'Alpine ha conquistato il miglior tempo nell'ultimo giro delle qualifiche, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Ferrari in seconda fila con Charles Leclerc quarto, quinta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Trovati a Saranno Suonati, il momento della giornata dedicato alla musica indipendente e alle sue 4 segnalazioni discografiche. Partiamo subito con la prima di oggi. Abbiamo una vita sola, ci ricorda Nearco nel suo nuovo singolo ad aprire Saranno Suonati.

Marco, Abbiamo una vita sola, il nuovo singolo oggi apre la nostra vetrina della musica indipendente, saranno suonati, seconda segnalazione del giorno, Tati S, L'incontro.

la giovanissima Tati S saranno suonati con L'Incontro, il suo singolo che racconta di un incontro nato da un contatto sui social. Carlo Audino invece canta Restami addosso.

cioè saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Questo è il singolo di Carlo Audino, terza segnalazione di oggi, Restami addosso il titolo della canzone. E allora, dopo Nearco, dopo Tati S, dopo Carlo Audino, a chiudere ci sono Giorgio Bassi e Ricky Portera, Grande Primavera. C'è chi la

0: La chitarra di Ricky Portera accompagna Giorgio Bassi in Grande Primavera, brano che tra l'altro dà anche titolo all'album di Giorgio Bassi. Oggi a completare il poker di segnalazioni targate saranno suonati. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

shoulder.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 21
1: e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: myself.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
6: È sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.

0: e sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.

0: e sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
0: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
0: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. E sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

E sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. E sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.

0: Muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
4: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È l'una.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.